siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio salteranno una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

il mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo

0: abraço.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: di dormire, io ti sto a guardare.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito di

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

parla e ride, e nulla sa di te, io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città, vota mi sembrerà se non ci...

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò. Sarebbe questo il mondo che sognavo.

testa, dei pazzi e dei balordi. Una lucida follia, lo sguardo dei codardi.

parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento.

Grazie. Questo applauso vorrei dedicarlo a Totò e soprattutto è una grande amica che ci ha lasciato, che ha scritto questa musica e che l'ha anche interpretata meravigliosamente, Giuni Russo.

il mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani.

0: Julio presenta.
1: Incroyable.
2: Unglaublich.
3: Jejada.
1: Increíble.
4: Невероятный.
5: Sinjirarenai.
6: Incredible.
7: Incredibile. Un'ora di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.
8: Proprio con You Really Got Me.

Nella seconda metà degli anni 60, Brian Wilson era ossessionato da mille cose, tra cui l'acqua e il fuoco. Come ha ricordato il suo fedele collaboratore Van Dyke Parks, le stranezze erano all'ordine del giorno. Le riunioni di lavoro le convocava dentro la piscina, nella quale si immergeva completamente vestito, perché era convinto che suo padre avesse piazzato delle cimici in casa per spiare il contenuto dei suoi incontri. Una sera si doveva registrare The Elements, Fire, una bellissima suite strumentale che alcuni ricordano con un altro titolo, Mrs. O'Leary's Call, la mucca della signora O'Leary. Essendo un brano che aveva a che vedere con il fuoco, come si evidenziava bene fin dal titolo, Brian Wilson si presentò in studio con una cassa piena di elmetti da pompiere, che distribuì ai musicisti, poi accese il fuoco al centro della stanza per consentire a tutti di respirare quel fumo e immergersi nell'atmosfera giusta. Brian Wilson andò a dormire felice, ma la sua gioia durò poco. Qualche giorno più tardi si sparse la notizia che un edificio non lontano dallo studio di Wilson era andato a fuoco e che nel resto della California meridionale, come poi accadde anni e anni dopo, si erano registrati altri piccoli incendi. Wilson si convinse che era colpa sua e della suite che parlava di fuoco. Così chiuse a chiave i nastri in un cassetto e decise che quel brano, per il momento, non sarebbe uscito, almeno fino a quando non fossero cessati gli incendi in California. A proposito, sapete chi è questo pazzoide di Brian Wilson? Beh, è stato il fondatore e principale autore dei Beach Boys. E questa Surfing USA l'ha scritta proprio lui.

0: Il prossimo racconto è degno del titolo di questa trasmissione. Davvero incredibile. 3 anni dopo la morte dei suoi genitori, Sting decide di trasferirsi a Lake House, nelle campagne del Wiltshire, in un maestoso maniero che si affaccia sul fiume Avon. Un giorno, la moglie Trudy si sveglia pensando che sarebbe bello fare un lago e riempirlo di trote. Del resto, che senso ha vivere in un posto che si chiama Lake House, casa sul lago, se del lago non c'è nemmeno l'ombra? Sting prova a ricordarle che Lake significa ruscello che corre, ma non c'è verso. Sting sa che le mogli vincono sempre e si prepara a chiedere tutti i permessi necessari che alla fine vengono concessi, con una sola condizione: la costante presenza di un archeologo in caso di ritrovamento di reperti storici. Quella stessa notte Sting si sveglia di soprassalto. Ha avuto un incubo e non riesce ad allontanare quelle immagini dalla mente. Lui e Trudy con tra le braccia il cadavere di una donna ripescata dal lago. Non riesce a riprendere sonno. La mattina dopo racconta tutto a Trudy, che ci fa su una bella risata. Mesi dopo, mentre Sting è a Los Angeles durante un tour, riceve una telefonata dalla sua assistente, che lo informa che nel lago è stato ripescato il cadavere di una donna, anzi di una ragazza, visto che doveva avere non più di 19 anni. La donna è stata legata con le mani dietro la schiena e poi gettata nella palude, con un grosso pezzo di legno attaccato alla schiena per farla andare più rapidamente a fondo. Gli archeologi hanno fatto risalire la morte più o meno al 400 d.C. Lo scheletro si è conservato perfettamente, i denti ancora intatti. E ora, secondo la legge, quel corpo appartiene al proprietario del lago, cioè a Sting. Sting deciderà di seppellirlo sull'isoletta che hanno lasciato al centro del lago. Sul petto ha fatto sistemare alcuni fiori gialli. In lontananza si sente il suono di un flauto. Questo è l'ultimo saluto di Sting alla donna che gli era apparsa in sogno e che è stata ripescata nel suo lago. E adesso, Fragile.
1: Incredibile.

ma la Brocca lascia anche il ciclismo a tappe e passa a quello su pista. Lì la maglia nera non c'è, bisogna correre davvero, e lui lo fa e vince anche parecchio, perché Luisin Malabrocca come ciclista non era niente male, non come Carollo che dopo quel giro appende la bicicletta al chiodo e torna a fare il muratore. Luisin era uno, come dice un campione del calibro di Fausto Coppi, che se le gare si fossero corse ai 35 all'ora sarebbe stato in grado di andare avanti per 15 giorni di fila. Il guaio è che oltre alla resistenza, in una gara ciclistica c'è anche la velocità, e quella non è da tutti, neanche la lentezza, però quella è per i fuoriclasse come Luigi Malabrocca.

La puntata di Incredibile termina qui. Vi do appuntamento alla stessa ora sulla stessa emittente per un'altra ora insieme di storie speciali e musica. A presto. Ciao da Luca. Attenzione alla Ghost Track.

notte l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali.

ragazza. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui, aspetto Bart,

0: giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz.
1: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: Pronto? Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
4: Ma lei chi è?
3: Supermarket.
4: Sbagliato numero.
3: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
4: Mi scusi?
3: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
4: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
3: Prego, buona giornata.
4: Ci

0: rientriamo.
1: Ed anche la cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ho sbagliato numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po'...
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Il libro dei bambini?
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ha dei libri per bambini?
0: Sì.
1: Mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15?
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, bene.
0: Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buona serata.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: scherzando?
1: Pronto, salve signora, scusi. Allora, oggi, sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
0: Non è grattante, mi si rotto i coglioni via.
1: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza, e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare non solo fisicamente ma mentalmente. Serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In, la, la California con gli America, con sta canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, no, no, non, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia, non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: Ci ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
1: No, niente, il sole non si è visto per niente stamattina.
0: Ah, quindi proprio ha piovuto anche da stanotte in
1: pratica. Da stamattina, sì.
0: Da stamattina. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
1: Grazie altrettanto a lei.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10:32.
4: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web.

0: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate, la settimana scorsa abbiamo incominciato a farvi conoscere una canzone, una cover di un brano famosissimo di Lucio Battisti, E penso a te. Oggi abbiamo la fortuna di avere telefonicamente con noi l'autore, insomma, che ha interpretato questa canzone. Lui si chiama Matteo Venturi, che è già collegato, e ve lo presento. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Tutto bene Matteo, grazie, un piacere conoscerti, specialmente anche quando così andiamo a scoprire artisti che si cimentano in queste interpretazioni molto complicate, perché stiamo parlando in questo caso di Lucio Battisti, insomma, non è uno di primo pelo, diciamo così. Allora Matteo, tu hai scelto una versione estremamente minimalista di questa canzone, solo voce e chitarra acustica. In un'epoca di grandi produzioni, quanto è stato difficile o liberatorio decidere di togliere tutto il superfluo per lasciare spazio solo all'emozione pura?
1: Ma allora, questa canzone l'ho messa all'interno del mio album Sogni e Verità, il mio secondo album, come omaggio a Lucio Battisti. Mi piaceva proprio l'idea di lasciare andare tutto e tirare fuori l'emozione, e in milioni di modi in cui si poteva arrangiare questa cover di Lucio ho scelto la più semplice, la più diretta, quella che arriva prima, chitarra e voce

0: siamo due chitarre con il mio chitarrista Lorenzo Durante, che fa un bellissimo assolo alla fine, per rendere omaggio un po' a Lucio. La canzone originale era pianoforte voce, in bianco e nero nel video, il video nostro è in bianco e nero con le chitarre acustiche. Abbiamo fatto la nostra interpretazione.
1: Avete mantenuto.
0: Nella vita è più difficile togliere che aggiungere.
1: È vero, questo ti do pienamente ragione. Ascolta Matteo, tu dici che Battisti ti ha ispirato a intraprendere questa carriera. Qual è l'insegnamento più grande che hai rubato dal suo modo di scrivere o cantare che cerchi di portare ogni giorno nella tua musica?
0: Ma Battisti è sempre stato un esempio di ispirazione per me, e conduco anche su Rete 7, Canale di Bologna, trasmissione di Incanta Autore, dove raccontiamo la vita degli artisti famosi. Battisti è stato il primo. Mi ha ispirato sempre il discorso che diceva davanti alle folle, che un cantautore deve sapere comunicare, deve sapere arrivare al pubblico, e non è importante che abbia questa tecnica vocale eccelsa o che dia chissà cosa, l'importante è che arrivi diretto al cuore. E Lucio Battisti, con semplicemente tre parole, come anche Vasco Rossi e tantissimi artisti italiani, arriva a dove deve arrivare, anche con un pianoforte voce e una chitarra e voce. Quindi l'arte di saper comunicare oltre il talento tecnico.
1: Esatto, ci ha lasciato un grande repertorio. Sì, magari ecco, la sua scelta di andarsene tra virgolette lontano dagli schermi, insomma, è stata un po' così, non condivisa da tutti, perché ognuno poi, però comunque ha lasciato veramente un patrimonio artistico importantissimo come tanti altri, citando anche
0: Battisti. Secondo me è l'unico che, quando lo suono nei locali, lo cantano persone di 17 anni e persone di 80 anni, un po' come Vasco, quindi eterno, e le sue canzoni sono eterne oggi e anche domani per sempre, a differenza di tanti altri.
1: Ha preso tante generazioni. Allora Matteo, appunto, visto che ci hai detto poco fa che questo è un estratto di un tuo album, prima di rilanciare questo omaggio a Lucio Battisti e Penso a te, ridacci dei contatti social, appunto, e anche dove poter ascoltare altre tue produzioni.
0: Assolutamente, io mi chiamo Matteo Venturi, basta cercare su Google, esce tutto il necessario, e Matteo Venturi Official su Instagram. A breve farò un concerto nel teatro di Lucio Dalla, al Teatro del Navire di Bologna, dove farò canzoni del primo, secondo album e del terzo album inedito che uscirà a fine dell'anno, e canzoni di Battisti, Dalla, Carboni, tutti i cantautori che ci hanno ispirato.
1: A questo punto Matteo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e lancio E Penso a te. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie a te Daniele, ciao.

0: E lui è Matteo Venturi con questa splendida cover di Battisti e Penso a te.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna, lo scarico della moto 3 Beatrice. Siccome c'è
0: molto. Ha sbagliato numero, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via 11?
0: Sì.
1: E noi lì devono portarlo lì, per quello che campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato una moto?
1: No, è una 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da agricoltura.
0: Ma guardi, quindi deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che non so. Che nome c'ha, scusi, lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare
0: nulla.
1: No,
0: guardi, no, qui di campagna non c'è niente, io con la mia Trebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che è proprio sbagliato.
1: Ma c'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, qui ti dico, è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio anche
0: No,
1: per...
0: Non
1: vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile. Cioè, c'è una strada
1: bloccano,
0: comunale.
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico. Perché adesso oggi siamo nel fine settimana, se questi sono già in viaggio devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me, io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio così, Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessuno scavatore.
1: Non fate il grano
0: niente.
1: Voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana, dopo il massimo lo
0: troveremo. Ma tanto non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Ah, non passa addirittura il mezzo, perché vengono con un bilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo. Qualche suo parente che lavora la terra, no? Perché strano anche sta cosa, perché
0: io non ho parenti che lavorano la terra, cioè perlomeno che io conosca, no?
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Ed eccoci giunti alla fine anche di questa puntata, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, purtroppo le cose belle finiscono. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

0: Radio Tigullio Web presenta
1: Benvenuti a Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
2: Di nuovo insieme per l'appuntamento ormai consueto con Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Il primo brano che inaugura Suoni Senza Età di questa edizione è un brano del 1983, interpretato da Paul Mazzolini in arte gazebo. Uscì nel 1983 a Like Chopin sotto l'etichetta Baby Records. Una curiosità in sé il fatto che un brano così elegante e malinconico sia divenuto un successo da discoteca in tutta Europa, arrivando in testa alle classifiche di molti paesi. La musica è composta da Pierluigi Giombini, che è già noto al panorama musicale per i lavori con i Koto e altri prodotti elettronici. Il testo naturalmente è scritto da Gazebo. Il brano nasce da una collaborazione nata quasi per caso. Giombini propose l'idea e il riff di pianoforte a Gazebo, che scrisse il testo in inglese pensando ad un'atmosfera romantica un po' decadente. Il titolo gioca sul romanticismo musicale di Frédéric Chopin. Il piano del brano richiama la chiave pop elettronica, l'emozione e la malinconia della musica romantica. La frase "I like Chopin, love me now and again" funge quasi da metafora dell'amore intermittente, un sentimento che torna come ricordo sfuggente, non passionale, ma ancora presente.

Il primo e unico capolavoro di apripista della carriera musicale del cantautore pugliese Neff, in questa accezione featuring Giuliano De Palma. Il prodotto che abbiamo ascoltato ed è ancora in sottofondo era denominato semplicemente Aspettando il Sole. 1981, il brano di scrittura, il momento di scrittura di questa canzone, anche se poi uscì nel 1983 nel loro primo album di successo e di esordio. Stiamo parlando di Club Tropicana dei Wham. Il brano nacque da una demo definita appunto grezza nel 1981, quando Andrew Ridgeley e George Michael non erano ancora famosi. Era ispirato a quei club New Romantic di Londra, come le Beetroot, non un vero resort tropicale. Firmato a quattro mani, raro questo per tutti i prodotti appunto The Wham, riflette l'edonismo degli anni 80 con i ritmi Latin Jazz rubati tipo alla Gad Band, divenendo ancora naturalmente la colonna sonora dell'estate europea. Girato al Pike's Hotel a Ibiza, il Pike Clubs, una finca trasformata in un paradiso hippie da Anthony Pike. Qui vi ricordo che Freddie Mercury ne festeggiò il compleanno epico a Pike. Appare nel video a fare cocktail. Michael e Ridgeley ballano in piscina corteggiati da modelle, in questa accezione con Dizzy Lee e Shirley Holliman, definendo l'immagine da bad boys glamour, che esplose naturalmente in MTV. Primo grande successo degli Wham a Suoni Senza Età.

è inopportuno aggiungere una qualsiasi tipo di determinata descrizione, perché rovinerei naturalmente l'atmosfera che si cela attorno a questo meraviglioso brano di Claudio Baglioni, Avrai. Adesso andiamo avanti con un grande esponente della musica black. La sua canzone si intitolava X Ecstasy When You Lay Down Next to Me, un classico di Barry White, la soul disco del 1967, primo singolo dall'album Barry White Sing for Someone Your Love, che raggiunse la quarta posizione della Billboard Hot 100 e ne dominò e imperversò per le classifiche R&B per molte settimane. Scritta da Nelson Pigford e Ekudayo Paris, è una delle poche hit di Barry White non sua. Infatti lui la produsse e arrangiò gli archi sensuali e i fiati funky perfetti per quell'era disco. Poi la voce profonda di Barry White e l'intro parlata seducente la resero un inno all'amore fisico, con un groove che fonde sul soul a disco anni appunto 70. Fu l'ultima top pop di Barry White, certificata d'oro, e tranò l'album verso il successo consolidato. Il suo regno era il re del bedroom soul, campionata poi anche nel 2000 da Robbie Williams nel 2000 con Rock DJ, usando l'arrangiamento degli archi e Mary J. Blige.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua.
1: Radio Tiguglio. Ti mette al centro della musica.
0: Dedo DJ è ancora qui. E la musica continua.
2: Secondo momento di Suoni senza età, come ben sapete questo è il viaggio che unisce le generazioni. Il brano che andremo ad inaugurare la seconda parte di Suoni senza età è un brano del 1986 interpretato dalla formazione inglese degli Eurythmics e che si intitolava Thorn in My Side. Raggiunse nel 1986 la numero 5 in UK, nono top 10 del gruppo e il numero 2 in Irlanda, ma solo arrivò 68esima negli Stati Uniti.

0: Ma
1: effettivamente ormai la possiamo definire come un'artista di successo. Ogni singles che esce ripetutamente ne è naturalmente una constatazione di primato, di vendita e dobbiamo dirlo anche di bravura. Non possiamo, diciamo così, svincolarci da questa realtà. Annalisa in Esibizionista, torniamo di nuovo nel 1980 e in particolar modo nel 1986. La canzone che andremo ad ascoltare è C'est la vie di Robbie Neville, un classico degli anni 80, primo singolo del suo album di debutto, con un sound allegro e un messaggio filosofico. È la vita, c'est la vie, sul lasciare andare le cose, brano upbeat che raggiunse la numero 2 in Italia e la top 10 nei vari paesi, perfetto per le radio estive. È stata scritta da Robbie Neville con Duncan Payne e Mark Holden, e originariamente per Kool & The Gang, che la rifiutarono, ed incisa prima gospel da Boo Williams nel 1984, che ne constatò un flop appunto totale. Robbie Neville voleva lasciare un altro brano, Dominus, ma i manager e soprattutto la nonna 96enne a quell'epoca lo convinsero: falla uscire, segui il consiglio della nonna, e boom, successo naturalmente planetario. Prima di cantare, Robbie era un autentico songwriter, aveva scritto hit per Pointer Sisters, Sheena Easton, Al Jarreau, Alison Moyet ed Earth, Wind & Fire. Nel video appare triste e solo in bianco e nero, ma nonostante tutto è un tipo allegro e socievole, creando

Occorre affermare che vi sia un assioma o un postulato che è rilevabile in questo senso, piaccia o non piaccia il genere musicale interpretato, scritto e diretto da Jovanotti, ma se non altro in tutti i lavori che ha fatto da quando è divenuto un cantante si è sempre circondato di musicisti di livello mondiale. Questo è l'ultimo, Fatica, so solo che la vita in Brooklyn Studio, Jova Ascension 25, insieme a Fetterin, Philip Austin, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade. Adesso, amici, prima di concedarsi ad ascoltare la nostra rubrica denominata Il Disco Dimenticato, andiamo nell'Italo Disco, nel più profondo di quell'epopea musicale che ha reso celebre la nostra penisola. Il 1985, quindi nel fulcro importante di questa epoca, Zanzibar, cantato da Helen, il suo vero nome è Daniela Paratici, fu prodotto da Roberto Lodola per l'etichetta Lombardoni, che non era altro che la famosa Disco Magic di Milano. Brano esotico con ritmi afro-cosmic, evocava spiagge, amori tropicali, perfetto per le piste da ballo. Quei ritmi oggi sono improponibili da quanto sono lenti, adesso si vuole andare a cercare l'essere sfrenato, non andrebbero più, diciamo, non sarebbero più concepiti suoni che hanno un BPM così lento e ricco di percussioni. Il lato B, l'afro mix di questo prodotto, fu remixato da Roberto Lodola e Daniele Losi con percussioni tribali, groove appunto lenti e trend cosmic, disco influenze naturalmente americane. Questa voce ebbe un boom di popolarità, sigla anche di film samurai, un emittente locale, rendendola naturalmente iconica. Era un progetto di Daniele Paratici alla voce Zanzibar, il suo singolo più noto era Dopo Witch, nello stesso appunto stile. Il testo parla di prendersi un paradiso lontano a Zanzibar.

Eccoci qua alla fine del nostro percorso musicale odierno e prima di lasciarci con il disco dimenticato, quel disco che, come vi ho sempre detto, scuote le coscienze, abbiamo salutato anche Ellen and Zanzibar. Arrivati al termine, il disco che ci congeda è un disco del 1989, uscito il 10 aprile di quell'anno, Lullaby The Cure, un singolo di successo dei Cure dall'album Disintegration, che raggiunge il quinto posto in UK. Il ritmo ipnotico e l'atmosfera dark la resero un classico goth pop, premiata come miglior video a Brit Award del 1990, ispirate alle ninne nanne terrificante che il padre cantava a Robert Smith, il leader della band, da bambino: dormi e non ti svegli, sveglierai mai più. Questa era l'incipit, con finali orribili che gli causavano incubi ricorrenti da un ragno gigante che lo divorava. Smith ha confermato che l'uomo ragno mi vuole per cena stanotte, simbolo delle sue fobie. Il testo riflette naturalmente le paure infantili e represse. Grazie per essere stati con noi. Questa era Suoni Senza Età.

0: Suoni senza età. Ogni nota resta qua. Grazie per essere stati con noi.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Gulli.

0: su Radio TV Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Questo pomeriggio andiamo a scrutare un album degli anni 70 del 1977 di Lucio Dalla, intitolato Come profondo il mare. Album decisamente importante per l'autore. È il primo in cui Dalla scrive sia i testi che le musiche, dando inizio alla sua fase cantautoriale, ed è considerato una pietra miliare della canzone italiana.
2: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo.

0: In questo album, Dalla non è più il Dalla jazz sperimentale degli anni 70. Qui diventa davvero narratore ironico, surreale e politico.
1: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Lucio Dalla era davvero di un'altra categoria. Musicista vero, clarinetto jazz a 16 anni, poi sperimentazione, poi cantautore, poi pop, senza mai diventare banale. In Come è profondo il mare c'è già tutto: l'ironia, il sacro e il profano, la poesia di strada e il jazz. Sta proprio lì, insieme a De André, De Gregori, Battisti, Guccini, ma con una follia tutta sua che gli altri non avevano.
1: Ti hanno visto bere a una fontana,

Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

Eleanor Rigby, niente Beatles che suonano, solo Paul, un quartetto d'archi e un testo sulla solitudine. I'm Only Sleeping, John Lennon ha sonnato con il famoso assolo di chitarra al contrario.

Oggi Revolver è considerato uno dei capolavori assoluti dei Beatles, ma nell'estate del 1966 la sua portata non parve immediatamente chiara a tutti. Le recensioni dell'epoca raccontano lo stupore di fronte a suoni mai ascoltati prima, l'ammirazione per canzoni come Eleanor Rigby, ma anche dubbi, incomprensioni e giudizi severi. Chi lo definiva brillante e rivoluzionario, chi invece restava perplesso davanti all'elettronica. L'album si apre con Taxman di George Harrison, attacco feroce al fisco inglese al 95.

Oggi festeggiamo l'anniversario di Revolver, mitico album dei Beatles. Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni
1: alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ora musica è il programma

0: quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Dovresti. Hai scarpe da 3000 ma sei secco. Boom. Io ho un altro appartamento che vi rento. Boom. Non resta ricordo.

0: una festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Su Radio Tigulio Web, un nuovo appuntamento con la Viral Shards Chart.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: Angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: Six.
1: La Viral Chart ci propone ora i Toto con Africa. Un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: 5.
1: Siamo a metà della Vairo Jazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Vetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patti Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche! Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping, che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

nuovo Olgo Day, un po' rivoluzionario quest'oggi. Come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob 1 million rising il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di 1 Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

0: musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico. Si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo.

0: ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, l'intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il Sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. Ma in tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: È più limpido,
0: no?
2: C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla Libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, direi che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle
2: esatto,
0: con maggiore.
2: Esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. Quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il Sole invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il Sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

tutta la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra sogno e realtà.
1: Dicono

0: Fra sogno e realtà, questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tivulio. Ti aspetto.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tivulio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
6: Teo, ho voglia di una cosa.
7: Di cosa, Stella?
6: Di così e cos'ha!
7: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tivulio Web.
6: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tivulio Web.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Bella d'estate, Mango, estate 1987, brano scritto da Lucio Dalla insieme a Mango, che insomma ci ha riportato indietro di quasi 40 anni, l'anno prossimo saranno 40 anni. Torniamo alle promozioni di Ora Musica con Sorriso, novità di qualche settimana fa al primo ascolto, adesso inserita in programmazione con questo brano che si chiama Dillo a

0: Dillo alla Luna, questo era il singolo di Sorriso tra le promozioni di Ora Musica.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: E mi viene da prendere a calci gli sbagli, che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: La nuova canzone di Nartico, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. Oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Un grande classico a Ora Musica, ogni giorno a quest'ora con l'angolo dei ricordi. 1977, una delle canzoni più importanti per la KC and the Sunshine Band. I'm Your Boogeyman.

I'm your boogeyman, la KC and the Sunshine Band oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha fatto ritornare nel 1977. 2026, torniamo ai giorni nostri perché si va avanti avanti, come dice il titolo della canzone di Fabio Gnomi. Oh, oh, oh. Oh.

Lasciamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati,

le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto.

scena. Muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegna, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro. Una barra, senti il colpo, poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano, mi prendo tutto,

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
4: I find myself alone again and watch the wind.

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo, era l'anno 1979 e loro hanno The Knack con My Sharona, uno dei riff di chitarra che tutti conoscono, non poteva che fare grande questa canzone, però è difficile poi ripetersi, infatti loro sono stati una vera e propria meteora. A proposito, durante questa programmazione vi proporrò altri grandi successi del passato, ma i protagonisti sono stati delle vere meteore. Beh, dopo ne sentiremo di belle, ne sentiremo veramente di belle. Un grazie per aver scelto la nostra radio. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì,
1: proprio se non ci avete un cazzo da fare ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: È stato veramente un piacere rivedere sul palco, anche se con le stampelle, Noemi. Bentornata Noemi, siamo veramente felici di questo. Beh, sarà vista brutta cadendo dal palco, ma ora è risalita con la sua solita grinta e sta continuando.
1: Troppo forti! La devi smettere, sono 7 anni che ci stai a rompere le timpani, dai e smettila! Oh, non la famo più, eh!
0: 7 anni di radio e chitarra elettrica a tutto volume, giorno e notte, ha causato ai vicini disturbi del sonno e ronzia alle orecchie. Ora però Kazunori Yokoi, di 61 anni, è stato arrestato. Questo accade in Giappone, esattamente a Kyoto. L'accusa, secondo quanto riferito dalla polizia locale, di aver esposto 3 residenti del suo condominio tra i 60 e 80 anni a musica e suoni assordanti dal giugno del 2019 fino a luglio di quest'anno. Queste persone, vittime degli altissimi decibel di Yokoi, avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione. Ma ci hanno pensato un pochino prima di arrestarlo, poi dicono che è lenta la giustizia italiana. Bah!
2: Troppo forti! Troppo forti!
0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e ora arriva una novità discografica fresca fresca, il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: forti!
1: Troppo forti!
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo.
4: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale il giovane cantautore romano Tiziano Coccia, in arte Voliera, e ci propone il nuovo singolo, Occhi Grandi.
5: Soundcheck, prove di successo. Il problema

chissà, forse adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento.

0: Bolliera ci ha proposto il nuovo singolo Occhi Grandi.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: Troppo forti!
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Le hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Facciamo nuovamente un gran salto indietro nel tempo, come avevo promesso, con delle meteore. Sì, perché loro hanno avuto un grande successo nel 1993 con WhatsApp. Sto parlando dei Four Non Blondes. Ma ora torneranno? Sì, voci più là di sì, proprio quest'anno.

Sì, sembra che dopo 33 anni loro abbiano voglia di riunirsi e tornare con un secondo album. Noi glielo auguriamo veramente. I Forno Blonde qui all'interno di Troppo Forti, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età.

sono in svolgimento i giochi del Mediterraneo. Oh, Alex parla di sport. No, non voglio parlare di sport, anche se sono appassionato, oltre del calcio, anche di tantissimi altri sport come l'atletica leggera, che ne vado pazzo. Però vado pazzo anche per un'altra cosa, per il gelato. Oh, a Taranto, in occasione dei giochi del Mediterraneo, è stato lanciato un gelato celebrativo blu mare con alga spirulina, cioccolato bianco e mandorle pugliesi. Niente male, anche se io toglierei l'alga spirulina. Non è che mi fido tanto, però sicuramente è da assaggiare. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica
2: succede. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:30.
4: Radio Tiguglio. Una radio per amici. H24.

0: Qui sulla nostra radio e arriva un altro appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Oh, caspita, c'è El con noi. Ciao! Come
3: ciao,
0: va? Non ci dormo la notte per fare questi accostamenti, Ciao El, come va?
3: Me la son cercata.
0: ciao, tutto bene, sì.
3: Benissimo.
0: Ti sei cercata, ma giustamente El, caspita, è il titolo del tuo singolo e beh, ce l'hai regalata proprio questo assist, dai.
3: sì, ci sta.
0: Allora, come nasce questo nuovo lavoro? Raccontaci un po'.
3: Questo singolo nasce è un momento di sfogo, ce l'avevo lì e l'ho fatta, mi è proprio venuta, insomma,
0: caspita,
3: distinto, ecco. mi è venuta distinto.
0: Oh, con te in questo brano chi suona?
3: Allora, suonano Stefano Brandoni, Claudio Cupelli, Alfio Badano e nominiamo anche il signore del mix, signore degli anelli, signore del mix, che è Roberto Vernetti.
0: Sì. Un bel band, ma ormai è consolidato questo gruppo di lavoro?
3: Alcune persone entrano, escono, alcune rimangono fissi, poi dipende anche molto dal progetto, perché magari ci sono certi professionisti che sono più come dire, specializzati in un genere. Capito? Un genere che magari per un album decido di non toccare affatto. Quindi giustamente ci sta, dipende. Ma ci sono alcuni che rimangono fissi, sì.
0: Oh, tutte le cose strane, scusa, caspita, i tempi delle bestie.
3: I tempi delle bestie è un
0: l'album, album, eh. L'album. Sì. Quanti brani ci troviamo all'interno? Lo so, ho studiato.
3: 13?
0: Brava, 13.
3: Non sono 13, credo.
0: No, sì, va bene, dai.
3: Sono 13.
0: Lo sai
3: sono
0: tu?
3: 13. Perché, sì, perché in realtà io sono una cantautrice, lo diciamo agli ascoltatori,
0: certo,
3: che magari. In realtà il primo brano e l'ultimo non sono proprio delle canzoni, sono un'introduzione e una chiusura. Quindi sono dei brani. Sì, sulla carta lo sono, però di fatto no. Di fatto no, sono

0: quello che amiamo, è giusto farlo. Certo. È bello farlo.
1: Cioè, fai bene. Ascolta, in estate ti troveremo anche live? In questa estate ormai è partita.
0: Questa estate ormai è partita. Non lo so, non credo, perché più che altro sarà un momento di pubblicazione. C'ho un sacco di progetti, ragazzi, che devo mettere fuori. E quindi sarà il momento, secondo me è il momento più bello, perché è il momento della pubblicazione anche per i ragazzi che mi seguono, per magari i più affezionati, no?
1: Certo.
0: È sempre bello, anche perché era da 2 anni che non pubblicavo, quindi non era poco, no?
1: No,
0: 2 anni
1: È un bel po', eh?
0: È un bel po'.
1: ti è scappata proprio. Giusto?
0: E caspita, sì. Purtroppo sì.
1: No, ma perché purtroppo? No.
0: Perché è una canzone cattivissima.
1: Cattivissima, ma è bellissima.
0: Sì.
1: Scusa.
0: Oh, grazie.
1: Io quel poco che ci capisco, per me è bella.
0: Grazie mille.
1: L'ascoltiamo insieme. Dimmi.
0: No, va benissimo.
1: No, dimmi prima cosa stavi dicendo.
0: Forse è giusto anche non censurarsi a volte, perché c'è questa tema, ne possiamo parlare tranquillamente dopo, non è?
1: Sì. Allora, ora ascoltiamo Caspita, El, qui con noi in diretta.
0: Yeah.

0: questa volta abbiamo fatto sentire tutto sino alla fine, eh? Giustamente, no, perché durante, quando è una canzone in promozione è giusto presentarla tutta, no? Farla sentire fino all'ultimo istante. Oh, sai cosa mi è venuto in mente la prima volta che l'ho ascoltata, quando me l'hanno inviata? Si è tolto qualche sassolino dalla tasca, dalle scarpe, credo.
1: Sì, una frana, dai. Bella, più che sassolino. Sì, mi sono tolta. Sai, tutto il disco, ovviamente il disco non è così, racconta questa storia, è il passaggio dall'amore al rancore, è quel, con tutte le fasi che perlomeno ho vissuto io, e questo è il momento proprio in cui di rabbia, cioè, ci ho messo 3 secondi a scrivere questa canzone, veramente, mi è uscita così.
0: Certo.
1: Dicevo prima, sì, che prima della canzone,
0: sì,
1: a volte è giusto dire le cose come stanno.
0: Certo.
1: Anche se magari questa cosa ci mette in cattiva luce a noi stessi, perché ammettere un sentimento tale è peggio chi lo dice che chi lo subisce, paradossalmente, perché ti senti una persona capace di provare una cosa del genere, era ancora una cosa bruttissima.
0: Certo.
1: Però c'è quel momento che dici, aspetta un attimo che ti dico una cosina, eh? Poi dopo la chiudo qui. Cioè non c'è bisogno di accanirsi, non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì.
1: È un momento di sfogo che uno fa per se stesso.
0: Certo.
1: Che ci sta tutta, per me ci sta tutta.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti?
1: Allora, io sono presente su tutte le piattaforme, sono su Instagram, su Facebook. Scrivetemi se vi va di parlare con me, di magari se avete ascoltato le canzoni e provate qualcosa, anche qualcosa così, non devono essere proprio stati dei bei messaggi o di complimenti o proprio così, anzi leggo tutti, anche quelli che mi scrivono delle cose allucinanti, leggo tutti, quindi mi fa proprio piacere leggervi, quindi se vi va, io sono presente su tutte le piattaforme social, mi cercate così, @HELL.musica. Credo di essere scritta così ovunque, forse non YouTube, che YouTube sono L ufficiale, ma vabbè, lo stesso.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
1: Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Ho capito sì. Mica sono scemo.
4: Radio Tiguglio.
5: 24 Hour Music Radio.

0: questo sicuramente è un appuntamento straordinario. Mi piacerebbe star lì a vedere questi che suonano. Vabbè, dal 28 al 30 agosto a Oulu, in Finlandia, tornano i campionati mondiali di air guitar, 30° anniversario, 10.000 persone che suonano una chitarra immaginaria. Il motto è fate aria, non guerra. I giudici valutano una cosa chiamata Himes, cioè quanto sembra che la musica esca da te. Vince chi ha più faccia tosta. Oulu quest'anno è anche capitale europea della cultura e faranno il palco sull'acqua.
1: Troppo forti!

0: ora arriva una notizia che fa discutere sotto l'ombrellone. Secondo le indagini di quest'estate, la regione più cara per le vacanze al mare per questo 2026 non è la Costa Smeralda, ma è la Liguria. Ha superato Sardegna e Costiera Amalfitana per prezzi di hotel e stabilimenti. Alassio è in testa, quindi se andate in Liguria e vi sembra di pagare tanto, non è un'impressione.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era l'estate del 1999. Miranda

0: un vero e proprio tormentone dell'estate 1999. Vamos alla playa, lei era Miranda, ma la carriera di Miranda è stata veramente molto breve. Apparse nel brano di Ricky Martin Un Dos Tres Maria, poi pubblicò questo singolo che fu un vero e proprio tormentone in quell'estate, e poi il nulla.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

Sì, anche oggi ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Sperando di esserci riusciti, vi diamo appuntamento la prossima volta, sempre qui. Ciao ciao! Troppo

0: Capoforti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tigullio, con te
3: sempre.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Amici di Pantarei, inizio la puntata oggi con una notizia, con una notiziona. La pistola del deputato Pozzolo di Fratelli d'Italia è stata hackerata. Non ha sparato Pozzolo, non ha sparato il caposcorta, non ha sparato colui il quale è stato ferito, e mi sembra ovvio. Quindi la pistola ha sparato da sola, ma in seguito ad un ordine informatico che è venuto da lontano. Probabilmente un hacker con un telecomando ha fatto partire il colpo di pistola direttamente. Oppure c'è un'altra ipotesi, forse quella più accreditata, che la pistola stessa ha sparato a sua insaputa. Generalmente quando accade qualcosa di cui non si riesce a spiegarsi una ragione, il politico, il deputato, il furbacchione di turno si rifugia dietro al fatto che quel fatto è accaduto a sua insaputa. E questa è Pantarei, amici. Tante chiacchiere, tante cose divertenti e tanta, tanta buona musica.

Il buon Francesco De Gregori viene sempre in nostro soccorso. Il bandito e il campione, la abbiamo appena ascoltata. E continuando a parlare di pistole impazzite, vi porto questa notizia. In via dei Pesci ad Anzio, nel quartiere dello Zodiaco, un ragazzo è stato colpito da un proiettile esploso a distanza ravvicinata. Un ragazzo di 17 anni, di nazionalità nigeriana ma nato a Roma, è rimasto ferito nel corso di una sparatoria nel comune di Anzio, in via dei Pesci, come vi dicevo. La polizia del commissariato di Anzio e Nettuno è intervenuta dopo la chiamata al 112. Il 17enne ha riportato una ferita al gluteo destro provocata da un proiettile esploso da una pistola a distanza ravvicinata. Chi sia stato a sparare? Anche in questo caso non si è riusciti di capirlo. La vittima è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno e ne avrà per un bel po' prima di guarire. Ma ritorna il dubbio. Chi ha sparato? Anche in questo caso è stato un hacker? E lo domando a voi, fatemi sapere. Per me ci sono troppe pistole che sparano da sole in giro.

Consapevole di avervi frastornato con tutte queste domande, pistole che sparano da sole, colpi che partono da soli, nonostante le pistole non vogliono che partano, perché c'è lo sparatore che non vuole sparare e non ha sparato, la pistola che non vuole sparare e non ha sparato, il colpo che è partito non voleva partire ma è partito. Insomma, consapevole di avervi frastornato, vi faccio ascoltare un po' di musica.

0: E allora mi allontano, vado ad esplodere qualche colpo di pistola, di pistolettone, e poi torno, e a fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
0: Eccomi di ritorno per una magica trilogia di Pantarei. Questa è Pantarei, la trasmissione settimanale che parla un po' di musica e di cose varie. Questa settimana la trilogia è dedicata a Michael Holbrook Pennyman Jr., ovvero Mika, nato a Beirut il 18 agosto del 1983. Un ragazzino. Uno showman naturalizzato britannico, cantautore, cantante, ballerino, insomma, sa fare di tutto. Ha cominciato la sua ascesa al successo grazie al singolo Grace Kelly, che poi dopo ascolteremo, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi al mondo. Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche con il suo disco di esordio Life in Cartoon Motion, vivere in un cartone animato, che gli è valso 4 World Music Award nel 2007. Insomma, non stiamo parlando di uno sprovveduto. Ed ecco qua il suo primo brano.

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Pantarei, benvenuti a Pantarei Mica, era Mica con We Are Golden, siamo tutti d'oro, siamo dorati. Beh, dopo la sua carriera, all'inizio della sua carriera, poi è venuto un primo album, un secondo album, un terzo album e il quarto album in studio, No Place in Heaven, in pratica non c'è posto in paradiso, questo del giugno 2015. Poi ci sono stati i singoli Boom Boom Boom, Talk About You, Last Party, Good Guys, presentato proprio ad X Factor Italia, e poi nella versione francese di The Voice. E insomma è un ragazzo che sta scalando le vette del successo.

0: Panterei e sai dove sei.
1: Grace Kelly con Mika alla trilogia di Panterei. Il suo modo di suonare, il suo pop caleidoscopico, è venato anche da un po' di dance, trae linfa vitale proprio dall'indie rock e dal glam rock. In pratica molte persone lo hanno accostato all'artista inglese Elton John, lo hanno accostato ai Queen, a Rufus Wainwright e a Sister Sisters, proprio per il suo modo di condurre avanti gli spettacoli, un po' in maniera anche pittoresca, molto creativa, colorata e ricca di immaginazione e colpi di scena. Ma continuiamo ad ascoltarlo.

0: Jordan, Make You Happy, termina la trilogia dedicata a Mika. Io spero che vi sia piaciuta, perché a me è piaciuta tanto. A fra poco. Pantarei, Pantarei.
1: A Pantarei, lo sport di Nepio.
0: Problemi in casa giallorossa. L'ex capitano Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Ha firmato per 6 mesi, appena per 6 mesi, con l'opzione di un'altra stagione in caso di qualificazione per la Champions. Ed è proprio lui l'uomo prescelto per il post Mourinho. La società giallorossa ha ufficializzato la nomina dell'ex centrocampista come responsabile tecnico della prima squadra fino al 30 giugno del 2024. Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De Rossi ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla panchina della Roma nella sfida di campionato contro il Verona di sabato prossimo, sabato pomeriggio all'Olimpico. Quindi partita in casa contro il Verona, buone possibilità di ben figurare almeno in questa partita. L'amministratore delegato dell'Associazione Sportiva Roma ha dichiarato di essere molto felice di poter consegnare la responsabilità tecnica della squadra di calcio che presiede a Daniele De Rossi, in quanto è ritenuto molto importante per l'ambiente e per quanto sarà in grado di dare ai calciatori tutti. Anche i calciatori hanno preso con grande entusiasmo questa notizia. Ci voleva una botta di vita, una scossa, poiché l'ambiente giallorosso ormai era stagnante. In campo menavano botte da orbi, ma poi insomma reti, gol, pochi, molto pochi.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Siccome Nepio dice sempre che Daniele De Rossi segue Pantarei, noi gli dedichiamo il prossimo brano, Annalisa, il mondo prima di te, ovvero quello di Mourinho.

Rimanendo in ambito calcistico, parliamo della Supercoppa italiana. Niente più finale unica per assegnare questa Coppa italiana. Si assegnerà con la nuova formula delle due semifinali. La Lega Serie A ha infatti deciso di cambiare format. La Supercoppa italiana non si giocherà più in una sola gara secca, ma con le Final Four, sul modello di quanto già avviene per la Supercoppa in Spagna, ovvero due semifinali. Tutto sembra essere pronto. Le due semifinali si disputeranno a Riyadh in Arabia Saudita. Inter, visto il gioco e la forza dei nerazzurri, sarà la favorita. Il Napoli, probabile seconda finalista. Ma Lazio e Fiorentina non ci stanno a fare da rincalzi. Le squadre scenderanno in campo in un'edizione nuova in Arabia Saudita proprio oggi, giovedì 18, e domani, venerdì 19 gennaio. Questa sarà la prima semifinale alle ore 20 tra Napoli e Fiorentina. Stesso orario per il secondo match fra Inter e Lazio. Partite entrambi da 90 minuti e calci di rigore immediati in caso di pareggio. Tutte le partite si giocheranno al Al-Wal Park Stadium di Riyadh. Finalissima in programma il 22 alle ore 20 alle ore 8. L'arbitro per Napoli-Fiorentina è Federico Lapenna, prima semifinale, questa qui della Supercoppa italiana. Matteo Marchetti invece dirigerà Inter-Lazio, la seconda semifinale. E questa è la notizia di sport qui a Pantarei. Adesso musica.

Come si dice, se Atene piange, Sparta non ride, e infatti un altro esonero è stato ufficializzato. L'Empoli ha esonerato Andreazzoli, al suo posto subentra Davide Nicola. Ennesimo cambio di panchina, prima Zanetti, dopo solo 4 giornate a 0 punti, poi Andreazzoli e adesso Nicola. Sarà quest'ultimo a cercare di risollevare un po' le sorti del club toscano, l'Empoli appunto. Entreranno a far parte dello staff, comunque della prima squadra, Simone Barone nel ruolo di allenatore in seconda, Manuel Calciccia come collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino preparatore atletico e Federico Barni quale match analyst. Questa è una professione particolare. In pratica si analizzano tutte le immagini dell'incontro della squadra, squadra di serie A, serie B o serie C che sia, e si vanno a cercare tutti quei difetti per porre i giusti correttivi e quindi far migliorare la squadra. Il match analyst è una figura molto molto importante.

0: ora cedo la linea alla regia centrale, torno fra pochissimo, fra qualche istante, ok? A fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nicchi.

0: Radio Tubulia Web, música de qualità ed emozione autentica.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: Quarta parte di Pantarei, ritorno insieme a voi per quest'ultima tranche di Pantarei, questo programma che va in onda ogni settimana sulla vostra antenna preferita. Notizie, notizie dal mondo giudiziario. Pare che si stiano valutando documenti e atti per una revisione per il processo sulla strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla morte dei quattro vicini di casa, compreso un bambino di 2 anni. Tutto questo accadde, ricorderete, l'11 dicembre del 2006. I giudici hanno accolto le istanze del procuratore generale Kuno Tarfusser e del pool di legali guidato da Fabio Sghembri, secondo i quali nuovi elementi dovrebbero portare alla revisione delle condanne. Tarfusser ha dichiarato che è una enorme soddisfazione professionale riuscire a far riaprire il processo. Bene, vedremo come andrà a finire, anche se devo dire la verità, sia Olindo che Rosa ammisero la colpa, descrissero anche come avevano inferto i colpi sulle varie vittime. Ma vedremo. E se sono innocenti, è bene che escano, che siano risarciti e che abbiano le scuse da parte dello Stato.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito

ed era il nostro carissimo Marco Mengoni. E restiamo in ambito di giudici, avvocati, carte e cose illecite. Vittorio Sgarbi è stato indagato per esportazione illecita di opere d'arte. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sarebbe indagato per furto di beni culturali. Secondo un giornale, il quotidiano Il Fatto Quotidiano, c'è un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato sul caso del dipinto attribuito a Rutillo Manetti, trafugato dal castello di Buriasco nel 2013 e riapparso magicamente a Lucca nel 2021 come inedito di proprietà di Vittorio Sgarbi. Ora bisogna stabilire se Vittorio, il buon Vittorione, ha fatto il furbacchione oppure accusato ingiustamente. Povero Vittorio, non ha fatto altro che dichiarare: non so, io non ho ricevuto nessun avviso di indagine, né saprei come difendermi da un furto che non ho commesso. Vittorio, Vittorione, raccontala giusta, Vittorio.

0: Cantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Amici di Pantarei, inizio la puntata oggi con una notizia, con una notiziona. La pistola del deputato Pozzolo di Fratelli d'Italia è stata hackerata. Non ha sparato Pozzolo, non ha sparato il caposcorta, non ha sparato colui il quale è stato ferito, e mi sembra ovvio. Quindi la pistola ha sparato da sola, ma in seguito ad un ordine informatico che è venuto da lontano. Probabilmente un hacker con un telecomando ha fatto partire il colpo di pistola direttamente. Oppure c'è un'altra ipotesi, forse quella più accreditata, che la pistola stessa ha sparato a sua insaputa. Generalmente quando accade qualcosa di cui non si riesce a spiegarsi una ragione, il politico, il deputato, il furbacchione di turno si rifugia dietro al fatto che quel fatto è accaduto a sua insaputa. E questa è Pantarei, amici. Tante chiacchiere, tante cose divertenti e tanta, tanta buona musica.

Il buon Francesco De Gregori viene sempre in nostro soccorso. Il bandito e il campione, l'abbiamo appena ascoltata. E continuando a parlare di pistole impazzite, vi porto questa notizia. In via dei Pesci ad Anzio, nel quartiere dello Zodiaco, un ragazzo è stato colpito da un proiettile esploso a distanza ravvicinata. Un ragazzo di 17 anni di nazionalità nigeriana ma nato a Roma è rimasto ferito nel corso di una sparatoria nel comune di Anzio in via dei Pesci, come vi dicevo. La polizia del commissariato di Anzio e Nettuno è intervenuta dopo la chiamata al 112. Il 17enne ha riportato una ferita al gluteo destro provocata da un proiettile esploso da una pistola a distanza ravvicinata. Chi sia stato a sparare? Anche in questo caso non si è riusciti di capirlo. La vittima è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno e ne avrà per un bel po' prima di guarire. Ma ritorna il dubbio. Chi ha sparato? Anche in questo caso è stato un hacker? E lo domando a voi, fatemi sapere. Per me ci sono troppe pistole che sparano da sole in giro.

consapevole di avervi frastornato con tutte queste domande, pistole che sparano da sole, colpi che partono da soli, nonostante le pistole non vogliono che partano, perché c'è lo sparatore che non vuole sparare e non ha sparato, la pistola che non vuole sparare e non ha sparato, il colpo che è partito non voleva partire ma è partito. Insomma, consapevole di avervi frastornato, vi faccio ascoltare un po' di musica.

0: E allora mi allontano, vado ad esplodere qualche colpo di pistola, di pistolettone, e poi torno, a fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendulo.
2: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
3: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
0: Eccomi di ritorno per una magica trilogia di Pantarei. Questa è Pantarei, la trasmissione settimanale che parla un po' di musica e di cose varie. Questa settimana la trilogia è dedicata a Michael Holbrook Pennyman Jr., ovvero Mika, nato a Beirut il 18 agosto del 1983, un ragazzino. Uno showman naturalizzato britannico, cantautore, cantante, ballerino, insomma, sa fare di tutto. Ha cominciato la sua ascesa a successo grazie al singolo Grace Kelly, che poi dopo ascolteremo, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi al mondo. Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche con il suo disco di esordio Life in Cartoon Motion, vivere in un cartone animato, che gli è valso 4 World Music Award nel 2007. Insomma, non stiamo parlando di uno sprovveduto. Ed ecco qua il suo primo brano.

0: buona musica, informazione e gossip.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo insieme per una mezz'oretta, insieme con tante belle canzoni, tante artisti emergenti in questa playlist. E ora ascoltiamo il disco nuovo di Malema. Si chiama Scelta un po' stupida. L'artista arriva da Montepulciano.
4: Diagnostico emozioni, chiuse in tentazioni. Sono amori per alcuni, per altri sono illusioni. Molte all'età mia li chiamano distrazioni. Questi sono anni di merda, li chiamano anni migliori. In questo posto non c'è spazio per amare. Tutti parlano di guerre, là c'è un altro funerale. Non stai bene se non impari a vivere con il male. Anche io ne ho fatte di cazzate, scusa devo restare.

0: paura ed errori, il brano fotografa quel periodo della vita in cui ci si sente sospesi alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. Manema, con scelta un po' stupida, l'artista arriva da Montepulciano, nel cuore della Toscana, e questo è il suo nuovo bellissimo singolo. E si continua con il nostro viaggio musicale qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Ascoltiamo anche il brano di Leanna, Cicogna di Mare, novità.
1: Cicogna di mare, dalle ali d'argento, venivi dal tramonto, trasportata dal vento. Hai acceso lanterne, coi tuoi occhi lumi

Anna Petra Molinari Conti Cicogna di Mare, artista è una classe 2002 di Marino. Questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento, e si continua con il nostro viaggio musicale alla scoperta di belle canzoni di artisti emergenti. Bisogna ascoltare ora il disco di Sofia Del Grande, alla produzione c'è Sec, si chiama Correre.

Sofia del Grande è una giovane cantante nata a Milano, cresciuta tra due mondi musicali profondamente diversi ma complementari. Da un lato le radici argentine trasmesse dal padre tra tango e folklore sudamericano, dall'altro il cantautorato italiano che ha accompagnato la sua crescita grazie alla madre. E si continua il nostro viaggio musicale, dobbiamo ascoltare tante altre belle canzoni qui alla New Time Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio

con Voglio, il giovane artista che arriva da Bologna. E si continua il nostro viaggio musicale qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Dobbiamo ascoltare anche la novità di Freya. Si chiama 31 di agosto. Questo è la New Time Music.

Questa è la sua nuova canzone. Si continua il nostro viaggio musicale qui alla New Day Music. Mezz'ora di ottime canzoni, di ottimi artisti. Canzoni che potrebbero far parte della vostra playlist di questa estate 2026. Solo

Brano pop fresco estivo per Ivan Komar, solo tu, questa è la New Time Music. E si continua con Myla, la sua nuova canzone, si chiama Toxic, New Time Music.

0: ritorno tra pochi secondi con il progetto di Relief. Rimanete qua al New Time Music,
1: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento. Non c'è bisogno.

0: Def sono una band pop italiana attiva da circa 2 anni, nata a Roma. Sono una band polistrumentale, voce principale, chitarra, flauto traverso con molti effetti e beatbox, basso elettrico, con forti influenze funk, groove oriented e batteria acustica ed elettronica. Relief con E No, la loro canzone dell'estate. E si continua con una giovane artista che arriva da Torino, lei è Namida.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Classe 88 per Davide Banchieri, Radar. Questo è il suo nuovo singolo, l'artista che arriva da Bergamo. E si continua il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme come ogni settimana. In tutte e quattro le stagioni siamo sempre presenti qui a New Time Music, con tante belle canzoni, a volte anche delle interviste. Arriva Talira con

Disconnesso con un milione. Si continua qui a New Day Music, il nostro viaggio musicale. Sognare ancora. Il brano di Nem, il suo vero nome è Andrea Caputi, un artista originario di Pinerolo, insieme a Erika Silos.

0: Nem con Erika Silos, Sognare Ancora. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare anche il suo nuovo brano, l'acoustic version, per Gabriele Soldati, classe 94 di Modena, San Telmo.
1: Ti va di

0: ha attirato l'attenzione del pubblico diventando virale sulle piattaforme social e portando il funk brasiliano in Italia. La sua Splinter Cell ha raggiunto i 10 milioni di stream divenendo una delle hit di quest'estate ed è stato invitato da Anna a partecipare al suo nuovo album all'interno del brano Scontrosa. Jimmy Nero, il nuovo singolo si chiama E allora? È l'estate di Jimmy Nero, la sua hit Splinter Cell ha conquistato le piattaforme streaming e social raggiungendo oltre 10 milioni di stream su Spotify e più di 1 milione di video creati dagli utenti su TikTok. Il suo brano è OG che conta ad oggi oltre 30 milioni di stream su Spotify. Allora ascoltiamo insieme la sua nuova canzone a chiudere in bellezza la puntata di artisti emergenti e big del momento. E allora c'è Jimmy Nero.
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Simone Gimineiro, abbiamo chiuso in bellezza la puntata di Artisti Emergenti e Big del momento. Io ritorno come sempre la prossima settimana con tante altre belle canzoni qui alla New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

l'anima tocca mi sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigulio.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

benvenuti per questa nuova puntata in Rock Trails. Inizio importante con un personaggio di chiarissima origine italiana, nasce in Massachusetts, però figlia di Dick Tedeschi, nipote di Dick Tedeschi e fondatore della Tedeschi di negozi alimentari e minimarket in Italia. Lei è una cantante musicista statunitense, come abbiamo detto, di origini italiane. Intorno agli anni 2000 riceve una bella nomination Grammy Award e la vince, come la vince nel 2004, 2006, 2010, ha 10 album ad attivo. Oggi è compagna di fatto con Derek Track, un altro musicista importante nel jet set blues. Che dire di lei? Molto molto brava, una voce molto calda, una woman blues direi molto importante. Testimone per Hannah Robinson con He Came Home.

nuovissimo di Zecca, il brano He Come Home. Anna Robinson, una cantante britannica che spazia attraverso il country, folk, il blues e sprazzi di rock. Che dire di lei? Molto molto brava, pluripremiata. Oggi nel 2025 si presenta con He Come Home.

0: E per chi si è messo adesso l'ascolto, in onda Rock Trails, ai microfono Antonio Simmini con Sheryl Crow, un bellissimo.
1: A Radio Tivoli Web, la scelta vincente.

0: Radio Tiguglio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.

0: di Guglio.
1: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due abitudinali e tu lo sai. A parlar di.
2: Di che cosa?
1: Di modi e di abitudini.
2: Complemento di specificazione.
1: Dobbiamo specificare.
2: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
1: Ti ricordi?
2: Sì, grammatica.
1: Chi o che cosa, di chi e che cosa parliamo?
2: Light ritorna, la si confrontare
3: è una realtà.
2: L'ascolto
3: delle parole di Stefano Massini mi ha caricato ulteriormente. Fantastico.
2: Quindi allora siamo pronti per questa festa dell'unità?
3: Sì, siamo pronti, siamo carichi. Vorremmo veramente che questa festa dell'unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, dagli Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme.
1: Okay.
3: Tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
1: Qualche problema.
2: Abbiamo qualche
1: di collegamento,
2: piccolo perché problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
1: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
2: No, assolutamente, no, esatto. Era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
1: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso,
4: sì,
1: a memoria, di non divulgarlo radiofonicamente.
4: Assolutamente,
1: ma
4: no,
1: tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni viene tutto, diciamo, vissuto con voi amici all'ascolto. Sempre con noi dello Shadows Light, niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria.
3: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa festa dell'unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda, e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
1: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda che invece in realtà sono due in una. Come mai secondo te tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
3: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la festa dell'unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD, e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la festa dell'unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la festa dell'unità, che non è soltanto una festa del PD, non è un luogo di confronto. Noi siamo aperti al confronto, quindi tra l'altro viviamo in una piccola realtà
1: che ricordiamo sempre,
3: superata.
2: Eccola.
1: Okay,
2: l'abbiamo avevamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social. Esatto. E invece riportare la gente a potersi confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
3: Assolutamente sì, non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è, e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia, questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria, e sia da una parte che dall'altra, e noi nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà, che è quella di Piazza Ermelina, questa cosa la possiamo fare.
1: No, meraviglioso. Bene. Complimenti per l'iniziativa, voglio dire anche tra virgolette il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente. Complimenti.
3: Invito veramente tutti e tutte a partecipare, non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità. Pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
2: Meraviglioso. E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Ermelina, presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità, che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così, e quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro, che è qui in diretta con noi, e insomma
3: comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
2: Perfetto.
3: Vi aspettiamo.
1: Benissimo, grazie Maria, a presto.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Ok, allora noi in conclusione ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento, sì, e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
0: Sì, appunto come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Ermelina, provincia di Enna.
1: Meraviglioso. Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare, esatto, è quello che ci sarà il 6 settembre alle 18:30, sì, dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Ermelina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
0: Curiosa di vedere.
2: Va bene, allora
1: grazie Alessandra.
0: Grazie a voi.
2: Ovviamente il 5-6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadow Slide ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, vi salutiamo. Grazie Andrea Lombardo.
1: Grazie Daniele Franzone.
0: Grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti.
2: E ciao, grazie a Maria Grasso.
1: Puntata.
2: Ciao, alla prossima.

0: Shadows light.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

0: La mia risposta sei tu.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.